0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 12 luglio 1991. Un'ondata di adrenalina travolge il grande schermo. Questa è la storia di un film che esplora l'amicizia e la rivalità tra due opposti che si scontrano tra le strade di Los Angeles e le onde dell'Oceano Pacifico.
2: Il mondo funziona a cicli. Due volte ogni secolo l'oceano ci ricorda quanto siamo veramente piccoli.
1: Point Break, che inizialmente doveva essere diretto da Ridley Scott e intitolarsi Riders on the Storm, come il brano dei Doors, passa nelle mani di Catherine Bigelow. La regista, all'epoca moglie di James Cameron, porta il suo tocco distintivo alla storia di Johnny Utah, giovane agente dell'FBI infiltrato in un gruppo di surfisti sospettati di essere la banda di

0: rapinatori chiamata i ex presidenti.
1: 27 banche in 3 anni. Cristo. Arrivano e se ne vanno in 90 secondi. Stiamo parlando di veri professionisti, Utah.
0: L'iconica presenza di Patrick Swayze nella parte del carismatico Bodhi è contrapposta all'ascesa di Keanu Reeves nel ruolo di Johnny Utah. Un ruolo inizialmente pensato per attori come Matthew Broderick, Johnny Depp e Val Kilmer.
2: Ma perché non cominci a darti una svegliata, Bodhi? Io sono un agente dell'FBI! Svegliati!
1: Lo so, che credevi? Questo gli dà più gusto, Johnny.
0: Con sequenze d'azione mozzafiato, surf adrenalinico e un'intensa rivalità e amicizia dei due protagonisti, Point Break si è guadagnato lo status di cult del cinema d'azione, oltre ad essere stato il principale riferimento per molti film. Uno su tutti, la saga di Fast and Furious.
1: Ma guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego.
3: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
3: Globo Vintage.

0: Fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Questa è la storia

0: la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
2: Sono il mostro Frankenstein.
3: Io sono il conte Dracula.
4: 12 giugno 1983. Su Bim Bum Bam fa il debutto una serie animata che narra l'insolita amicizia tra un bambino e dei simpatici mostri provenienti da uno strano pianeta. Questa è la storia di Carletto, principe di Mostrilandia. Carletto, viziato erede del temuto re dei mostri, decide di traslocare sul pianeta Terra nella città di Tokyo, in compagnia dei suoi stravaganti aiutanti. Wolf, un cuoco licantropo, l'eccentrico conte Dracula e il maldestro maggiordomo Frank. Carletto stringe amicizia con il vicino di casa Hiroshi, un orfano che vive in povertà con la sorella maggiore Sis. Da quel momento i due vivono mille avventure, affrontando mostri buoni e cattivi che mettono in pericolo la popolazione. La serie, trasmessa in Italia, non è la prima versione basata sul manga. Quella originale, completamente in bianco e nero, è stata trasmessa in Giappone nel 1968, senza mai arrivare nel nostro paese. Carletto, il principe dei mostri, si distingue per il suo approccio horror al tema dell'amicizia e delle diversità, in contrasto con la serie giapponese del 1968, Bem, il mostro umano, caratterizzata da tonalità decisamente più cupe e violente. Ma questa è un'altra storia.
0: Retrogrammi torna più tardi.

0: Ora su Globo Vintage
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 20 e 30 del 28 settembre 1990. Italia 1 sta per trasmettere un film ignorato al cinema 4 anni prima. Questa è la storia di uno dei migliori racconti di formazione e a scriverlo è la penna del re del terrore, Stephen King.
2: Non avevo ancora 13 anni la prima volta che vidi un essere umano morto. Fu nell'estate del 1959. Molto tempo fa.
1: Basato sul racconto Il Corpo, il film segue l'indimenticabile estate del 1959, vissuta da 4 dodicenni partiti alla ricerca del cadavere di un coetaneo disperso nei boschi.
3: Ehi ragazzi, sapete che vi dico? Se lo troviamo avremo una foto sul giornale.
1: Nella quiete dei boschi di Castle Rock, Oregon, Gordy, Chris, Vern e Teddy si avventurano lungo i binari della ferrovia, discutendo di supereroi, storie dell'orrore e della vera natura dei personaggi Disney.
3: Secondo voi, Paperino è un papero, Topolino è un topo, Pluto è un cane, ma cos'è Pippo?
1: Con una memorabile colonna sonora e un cast di giovani talenti, tra cui River Phoenix e Corey Feldman, il film cattura l'innocenza, la nostalgia dell'adolescenza e l'inevitabile passaggio verso l'età adulta.
2: E arrivammo a Castle Rock alle 5 di una domenica mattina. Eravamo stati via solo 2 giorni, eppure la città sembrava diversa, più piccola.
1: Grazie ai frequenti passaggi televisivi, Stand By Me ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli spettatori, descrivendo un ritratto commovente dell'amicizia e della crescita che ognuno di noi custodisce dentro di sé per tutta la vita.
2: Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù, ma chi li ha?
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni
1: su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2,
1: quando la città dorme,
0: la musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte
0: su Globo Vintage. Questa è la storia

0: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Euro Hits 90.
0: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90.
1: Su Globo Vintage.

0: Le sette migliori tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
3: Allora che fa? Scarichi?
4: Ma scusi, ma mi dà del tu?
3: No, no, dicevo scarichi lei.
4: Ah, congiuntivo.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
5: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Questa è la storia.
9: Ah, hey!

A quest'ora del mattino le famiglie si spostano e arriva l'ora del proibito, del vintage, di DJ Osso. È l'ora del vietatissimo cortocircuito.

0: Dai croccantini a Battlecat, che cortocircuito con DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Alta pressione protagonista per la giornata di lunedì sul Lazio. Non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati, temperature massime intorno ai 30 gradi con clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Clima piacevole al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località

0: Vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
1: Questa è la storia.
10: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso.

0: Dai croccantini a Battlecat, cortocircuito con DJ Osso, torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
10: Senza interruzioni.
11: Seven songs.
10: Le sette migliori.
9: Di Globo Vintage.
10: Top 10 Italy.
9: I 45 giri che hanno raggiunto la top 10 italiana.
10: Su Globo Vintage.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Le sette migliori
2: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao, ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
6: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Questa è la storia.
6: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

Con questo brano trasmesso su Globo Vintage c'era poco da stare tranquilli. DJ Osso era conosciuto come un DJ da competizione per una sua turba dal nome scientifico di mixaggio intestinalis putres.

0: Scusate ragazzi, ma DJ Osso non è a 100%. Tempo di una ricarica e torno tra poco. Su Globo Vintage, ovviamente. Scusa se è poco.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al

0: tuo personaggio, ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Alta pressione protagonista per la giornata di lunedì sul Lazio. Non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati, temperature massime intorno ai 30 gradi con clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Clima piacevole al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: da attivare i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
1: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
1: E ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili.

Io sono Adam, principe di Eternia, e scoprii di avere i miei poteri segreti il giorno che alla radio dissi: per la forza di Globo Vintage, la grande musica è con me! Gianluca diventò il possente DJ Osso e diede vita a Cortocircuito, il programma più forte di tutti.

Occhio Balocchio, Prezzemolo e Finocchio. La musica di cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile il beat come olio e sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con note picchenti e musica selezionata,

0: Ehi, Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati. Traffico in coda per lavori sulla Cassia Bis tra le rughe via della Giustiniana in direzione Roma. Intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina ed Appia. Code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Trafficato il tratto della A24 Roma-L'Aquila-Teramo con rallentamenti e code tra Sette Camini e l'uscita per la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Sulla via Flaminia code tra il raccordo e via dei Due Ponti verso il centro città. Traffico incolonnato anche sulla via Salaria tra Fidene e l'aeroporto dell'Urbe. Sulla via Pontina code tra Spinaceto e l'Eur. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo

0: 1900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
3: Senza interruzioni.
4: Seven songs.
3: Le sette migliori.
2: Di Globo Vintage.
3: British Invasion.
2: Gli artisti inglesi che hanno conquistato il mondo negli anni 80.
3: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano domani alle 6 on Global Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter. Don't touch that dial. Wait for
2: me. I'll be back. Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.

0: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Questa è la storia.
4: Su Globo Vintage
3: Retrogrammi.
4: Pillole di memoria pop.
5: Negli anni Ottanta un film diventa il perfetto connubio tra azione e romanticismo. Questa è la storia della più grande pubblicità per la Marina Militare e un particolare modello di occhiali da sole.
6: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della Marina. Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
5: Il 18 settembre 1986 Top Gun atterra nelle sale italiane. Diretto da Tony Scott, il film fa decollare la carriera di Tom Cruise nel ruolo del carismatico pilota Pete Maverick Mitchell, gli arruolamenti nella Marina Militare Americana e le vendite dei Ray-Ban Aviator.
7: Mi scusi, tenente, c'è qualcosa che non va?
8: Sì, signora, i suoi dati sul MiG non sono molto precisi.
7: Ma davvero, tenente?
8: Beh, io giorni fa ho visto un MiG 28.
9: Noi? E...
8: noi?
9: Scusami, Bruce.
8: Noi abbiamo visto un MiG che effettuava 4 accelerazioni G negative.
5: I produttori Jerry Bruckheimer e Dan Simpson volevano che Top Gun fosse un flash dance adattato ai piloti di caccia, replicandone l'adrenalina e il fascino visivo con il volo dei jet militari. La colonna sonora con hit come Danger Zone di Kenny Loggins diventa uno degli album più venduti dell'anno. La ballata Take My Breath Away dei Berlin viene premiata con un Oscar a Giorgio Moroder, che torna a vincerne uno proprio dopo quello per Flashdance.
7: E c'è anche un'altra cosa, Maverick. C'è qualcosa di geniale nel tuo modo di volare, ma questo là dentro non te lo posso dire. Ho paura che in quell'aula tutti quanti se ne accorgano, invece... io voglio che nessuno sappia che mi sono innamorata di te.
5: Ancora oggi Top Gun è uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta. Nel 2022 il sequel riporta il pubblico in sala dopo la pandemia, diventando uno dei maggiori incassi cinematografici di sempre.

0: della storia.
1: Club Vintage.
2: Ehi Doc, sono Marty. C'è solo un modo per viaggiare nel tempo. Sintonizzati su Globo Vintage e ascolta DJ Osso. 1,21 gigawatt di pura potenza.

0: DJ Osso, insieme al suo cortocircuito, torna tra poco qui su Globo Vintage e sentiremo delle belle.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
0: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
0: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare.

0: Sempre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Questa è la storia.
9: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
10: Natalie! Qualcosa!

0: Ehi Doc, cortocircuito con DJ Osso. Torna domani su Globo Vintage. Stessa ora, stesse coordinate.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati. Intenso il traffico sulla Cassia Bis con code tra le rughe via della Giustiniana verso Roma. Trafficata la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina ed Appia. Code a tratti anche in esterna tra Torbella Monaca e via Tiburtina. Intenso il traffico anche sul tratto della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Sette Camini e l'uscita per la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni. Sulla via Flaminia traffico incolonnato tra il raccordo e via dei Due Ponti verso il centro città. Analoga situazione sulla via Salaria tra Fidene e l'uscita per la tangenziale. Sulla via Pontina code tra Spinaceto e Leur. Traffico in coda anche sulla via Appia tra Ciampino e via delle Capannelle in direzione del centro. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Da oggi di nuovo in servizio la linea tram 8 lungo l'intero percorso Casaletto-Piazza Venezia. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, Become Big.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

0: nuovo vintage meteo.
1: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: La giornata di lunedì trascorrerà all'insegna del bel tempo sul Lazio, con clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Le temperature massime raggiungeranno anche punte di 30 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Intenso il traffico in entrata a Roma sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Sette Camini e l'uscita per la tangenziale est. Alle porte della capitale code per un incidente sulla Cassia Bis tra Castel De Ceveri e via del Prato della Curte in direzione del raccordo anulare. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla via Aurelia all'altezza di Castel di Guido in direzione Civitavecchia. A Roma code a tratti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra via della Bufalotta e via Nomentana ed ancora tra Casilina e Pontina. Rallentamenti e code anche in esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Tiburtina. Trafficata la tangenziale est con code tra via Tiburtina e via Salaria verso lo Stadio Olimpico. Proseguono i lavori sulla superstrada Soratina-Cassino con transito a senso unico alternato in tratti saltuari tra Settignano e Datina Superiore. Il termine dei lavori è previsto per fine ottobre. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, software, notebook e tablet. Riparte a mente libera il progetto di Roma Capitale che offre supporto psicologico per i giovani dai 18 ai 30 anni. Attivo da oggi fino all'11 dicembre, il servizio offre la possibilità di prenotare fino a 5 incontri anonimi e totalmente gratuiti con uno specialista in tutti i municipi di Roma Capitale. Approvato il calendario delle domeniche ecologiche della stagione invernale 2026-2027, una misura mirata alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico. Prima data individuata il 15 novembre. Info su comune.roma.it.
6: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Oh my car!
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: for me. I'll be back.
1: Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che vi aiuti a realizzare i vostri sogni, non vi preoccupate, Globo Vintage vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. Con noi oggi c'è il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
2: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
1: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano? Oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
2: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
1: È meraviglioso, Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa, ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
2: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
1: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Renova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: personaggio, ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: La giornata di lunedì trascorrerà all'insegna del bel tempo sul Lazio, con clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Le temperature massime raggiungeranno anche punte di 30 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 13 gennaio 1987. Italia 1 trasmette un telefilm che racconta le vicende di un gruppo di liceali. Questa è la storia della serie TV che ha saputo meglio rappresentare i giovani italiani degli anni 80. I ragazzi della terza C. Nonostante sia ambientata in un contesto liceale, i protagonisti della serie sono interpretati da attori ventenni. Tra di loro spiccano il carismatico Chicco Lazzaretti, ultra ripetente dal Cuore d'Oro, e Bruno Sacchi, ragazzo in sovrappeso, ingenuo e mammone.
2: Seconda C?
3: La magica, sempre dritto e ci vai a sbattere contro.
2: Prima A?
3: Prima A, terzo piano vicino alla presidenza, non te mette vicino alla finestra che ci togli gli spifferi.
4: Sacchi! Che cosa sto spiegando?
5: Professore, Ricci.
4: Sacchi, 3.
1: Non mancano altre figure stereotipate come le secchione Elias e Tisini, i romantici fidanzatini Daniele e Rossella, Benedetta, la darchettona, e l'atletico e piacente Massimo, eterno corteggiatore di Sharon Zampetti, viziata erede del re degli insaccati.
6: Così da oggi avrete Sharon Zampetti.
7: Beh, propongo un applauso per la famiglia Zampetti.
1: La serie deve il successo ai suoi ideatori, Carlo ed Enrico Vanzina, che insieme al regista Claudio Risi e a sceneggiatori come Federico Moccia hanno creato personaggi indimenticabili e storie divertenti, affiancando giovani protagonisti a grandi caratteristi della commedia italiana come Ennio Antonelli nel ruolo di Spartaco Sacchi e Guido Micheli in quello del commendator Zampetti.
8: Allora, come vede, caro Sacchi, questa è la mia modesta casetta.
9: A me era la rinascente.
1: In onda per 3 stagioni, I ragazzi della terza C vince 2 telegatti, consacrando un fenomeno televisivo rimasto nel cuore di tutti quegli spettatori che avrebbero voluto far parte di quella classe.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: garage.
1: Traffico.
2: Stanotte e domani notte dalle 22 alle 5.30 Ponte Spizzichino chiuderà al traffico per interventi di manutenzione. La linea 792 sarà deviata per via Benzoni e via Pellegrino Matteucci. Sarà poi modificata l'attuale deviazione delle linee 23, 769 NM e NMB che in arrivo da Piazzale Ostiense percorreranno via Ostiense. Tornano i tram sulla linea 8, da oggi riprende il normale servizio tranviario tra Casaletto e Piazza Venezia, tuttavia per 5 notti da oggi a venerdì in concomitanza con la chiusura dalle 23 di Viale della Piramide Cestia per i lavori sul manto stradale, i tram saranno sostituiti con i bus, navette bus sempre nelle 5 notti anche sulla linea 3 Valle Giulia, stazione Trastevere.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Questa è la storia.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Stanotte e domani notte dalle 22 alle 5.30 Ponte Spizzichino chiuderà al traffico per interventi di manutenzione. La linea 792 sarà deviata per via Benzoni e via Pellegrino Matteucci. Sarà poi modificata l'attuale deviazione delle linee 23, 769 NM e NMB che in arrivo da Piazzale Ostiense percorreranno via Ostiense. Tornano i tram sulla linea 8, da oggi riprende il normale servizio tranviario tra Casaletto e Piazza Venezia, tuttavia per 5 notti da oggi a venerdì in concomitanza con la chiusura dalle 23 di Viale della Piramide Cestia per i lavori sul manto stradale, i tram saranno sostituiti con i bus, navette bus sempre nelle 5 notti anche sulla linea 3 Valle Giulia, stazione Trastevere.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni.

0: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
1: Sì, facci sognare!
0: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
1: Sì, ma poi dove sei andato?
0: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana e la pressione atmosferica resta alta sul Lazio. Il tempo nelle prossime ore si mantiene asciutto con ampi spazi assolati e temperature diurne ancora pienamente estive prossime ai 28-30 gradi in diverse località. La giornata di domani non avrà cambiamenti, il tempo sarà ancora asciutto e ben assolato salvo locali disturbi sull'area meridionale della regione. Si potranno sviluppare localizzati piovaschi ma dureranno poco. Il tutto con caldo settembrino, temperature diurne ancora una volta attorno ai 28-29 gradi. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: for me. I'll be back.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Questa è la storia

0: ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: ti farà emozionare.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti. Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Per un buon ascolto di Cortocircuito su Globo Vintage, sì, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di dino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh my God!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo

0: 1900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana e la pressione atmosferica resta alta sul Lazio. Il tempo nelle prossime ore si mantiene asciutto con ampi spazi assolati e temperature diurne ancora pienamente estive, prossime ai 28-30 gradi in diverse località. La giornata di domani non avrà cambiamenti, il tempo sarà ancora asciutto e ben assolato, salvo locali disturbi sull'area meridionale della regione. Si potranno sviluppare localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Il tutto con caldo settembrino, temperature diurne ancora una volta attorno ai 28-29 gradi. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 12 luglio 1991. Un'ondata di adrenalina travolge il grande schermo. Questa è la storia di un film che esplora l'amicizia e la rivalità tra due opposti che si scontrano tra le strade di Los Angeles e le onde dell'Oceano Pacifico.
2: Il mondo funziona a cicli. Due volte ogni secolo l'oceano ci ricorda quanto siamo veramente piccoli.
1: Point Break, che inizialmente doveva essere diretto da Ridley Scott e intitolarsi Riders on the Storm, come il brano dei Doors, passa nelle mani di Catherine Bigelow. La regista, all'epoca moglie di James Cameron, porta il suo tocco distintivo alla storia di Johnny Utah, giovane agente dell'FBI infiltrato in un gruppo di surfisti sospettati di essere la banda di rapinatori chiamata gli ex presidenti.
3: 27 banche in 3 anni. Cristo. Arrivano e se ne vanno in 90 secondi. Stiamo parlando di veri professionisti, Utah.
1: L'iconica presenza di Patrick Swayze nella parte del carismatico Bodhi è contrapposta all'ascesa di Keanu Reeves nel ruolo di Johnny Utah. Un ruolo inizialmente pensato per attori come Matthew Broderick, Johnny Depp e Val Kilmer.
4: Ma perché non cominci a darti una svegliata, Bodhi? Io sono un agente dell'FBI! Svegliati!
3: Lo so, che credevi? Ma questo gli dà più gusto, Johnny.
1: Con sequenze d'azione mozzafiato, surf adrenalinico e un'intensa rivalità e amicizia dei due protagonisti, Point Break si è guadagnato lo status di cult del cinema d'azione, oltre ad essere stato il principale riferimento per molti film. Uno su tutti, la saga di Fast and Furious.
3: Ma guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego.
0: Retrogrammi. Torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial.

0: prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
9: Quattro ricariche per la vostra

0: back.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di memoria pop.
0: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
0: Un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09€ letto.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
8: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Questa è la storia

0: Vintage Meteo.
1: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana e la pressione atmosferica resta alta sul Lazio. Il tempo nelle prossime ore si mantiene asciutto con ampi spazi assolati e temperature diurne ancora pienamente estive prossime ai 28-30 gradi in diverse località. La giornata di domani non avrà cambiamenti, il tempo sarà ancora asciutto e ben assolato salvo locali disturbi sull'area meridionale della regione. Si potranno sviluppare localizzati piovaschi ma dureranno poco. Il tutto con caldo settembrino, temperature diurne ancora una volta attorno ai 28-29 gradi. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Questa

0: Traffico.
1: Chiuso per accertamenti tecnici il sottovia Ignazio Guidi in prossimità di via Lucania in direzione piazzale della Croce Rossa. In programma dalle 17 alle 18 di oggi una manifestazione con corteo. I partecipanti partiranno da via Panisperna per raggiungere piazza dell'Esquilino percorrendo via Cavour. Previste chiusure e direzioni al passaggio del corteo. E per lavori notturni fino al 25 settembre, a partire dalle ore 21, è chiuso il sottopasso che dalla via Flaminia conduce verso via di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 del mattino successivo. Chiuso dalle 22 alle 6 il ponte Settimi a Spizzichino. Il ponte, lo ricordiamo, collega la via Ostiense a via Girolamo Benzoni in entrambe le direzioni. La chiusura si ripeterà anche domani. E fino al 1 ottobre i lavori notturni al ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30. Nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Prestare attenzione alla segnaletica. Ancora in fascia oraria notturna tra le 21 alle 6 su via dell'Atletica in direzione via Laurentina, chiusa la rampa di collegamento con via Cristoforo Colombo in direzione centro.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God.
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: Attenzione, in che cosa consiste questo cortocircuito? Voi sapete che le norme generali di tutte le radio del mondo, più o meno, usano gli stessi mixetti. DJ Osso invece usa una cosa diversa, l'EPEP. Mentre gli altri mettono la solita musica, noi li sorprendiamo mettendo 70, 80, 90, happy music, sigle TV e cartoni animati. E così con questa confusione generale la gente pensa, ma che sta succedendo? E non ci capiscono più niente. Effettivamente.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Allora, Venticcia, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ci fai via pizza dal robot vintage. E mo piavi a panna. Che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: www.filemi.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, un incidente rallenta il traffico sulla 1 Roma-Napoli tra Cassino e Ceprano verso Roma. Sulla diramazione Roma-Sud ci sono code in uscita a Monteporso per chi proviene dall'Autosole. Rallentamenti per traffico poi sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale S verso Roma. Rallentamenti anche verso il grande raccordo anulare tra la tangenziale e Tor Cervara. A Roma code a tratti per traffico intenso lungo la carreggiata interna del raccordo tra la Cassia Bis e la Salaria e proseguendo tra la via Nomentana e l'uscita per la 24 Roma-Teramo. Rallentamenti e code anche sulla carreggiata esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino e l'uscita per Roma Sud. Lavori notturni sarà poi in programma questa sera, chiusa dalle 22 alle 6 la diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso Firenze. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
13: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: Tutto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me.
2: I'll be back. Oh my God! L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: personaggio, ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, al più qualche nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, salvo per qualche temporale tra pomeriggio e sera tra settori interni e settori meridionali della regione. Caldo ancora nelle ore centrali, con punte massime che a Roma toccheranno anche i 30 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
1: Questa è la storia

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
2: Sono il mostro Frankenstein.
3: Io sono il conte Dracula.
4: 12 giugno 1983. Su Bim Bum Bam fa il debutto una serie animata che narra l'insolita amicizia tra un bambino e dei simpatici mostri provenienti da uno strano pianeta. Questa è la storia di Carletto, principe di Mostrilandia. Carletto, viziato erede del temuto re dei mostri, decide di traslocare sul pianeta Terra nella città di Tokyo, in compagnia dei suoi stravaganti aiutanti. Wolf, un cuoco licantropo, l'eccentrico conte Dracula e il maldestro maggiordomo Frank. Carletto stringe amicizia con il vicino di casa Hiroshi, un orfano che vive in povertà con la sorella maggiore Sis. Da quel momento i due vivono mille avventure, affrontando mostri buoni e cattivi che mettono in pericolo la popolazione. La serie, trasmessa in Italia, non è la prima versione basata sul manga. Quella originale, completamente in bianco e nero, è stata trasmessa in Giappone nel 1968, senza mai arrivare nel nostro paese. Carletto, il principe dei mostri, si distingue per il suo approccio horror al tema dell'amicizia e delle diversità, in contrasto con la serie giapponese del 1968, Bem, il mostro umano, caratterizzata da tonalità decisamente più cupe e violente. Ma questa è un'altra storia.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: traffico.
1: Ben trovati, un incidente rallenta il traffico sulla via Palmiro Togliatti in prossimità di via Casilina. Trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra l'uscita per la Cassia Bis e la via Salaria e proseguendo ci sono rallentamenti e code tra la Bufalotta e l'uscita per la 24 Roma Teramo. Code a tratti anche lungo la carreggiata Senna tra l'uscita per le via Pontine e Roma Sud. Intenso il traffico sul tratto urbano della 24 Roma L'Aquila Teramo con rallentamenti e code tra Torcervara e raccordo in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale S rallentamenti e code tra Tor di Quinto e la via Salaria verso San Giovanni. Sulla Flaminia traffico incolonnato tra Saxa Rubra e raccordo in uscita da Roma. Stessa situazione sulla Salaria tra Prati Fiscali e l'uscita per la tangenziale S. Al Pigneto chiusa via Galeazzi Alessi, siamo all'altezza di via Gabrio Serbelloni. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, software, notebook e tablet. Riparte a mente libera il progetto di Roma Capitale che offre supporto psicologico per i giovani dai 18 ai 30 anni. Attivo da oggi fino all'11 dicembre, il servizio offre la possibilità di prenotare fino a 5 incontri anonimi e totalmente gratuiti con uno specialista in tutti i municipi di Roma Capitale. Approvato il calendario delle domeniche ecologiche della stagione invernale 2026-2027, una misura mirata alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico. Prima data individuata il 15 novembre. Info su comune.roma.it.
8: Parte la superrottamazione Opel! A settembre con la superrottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
10: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
11: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, un incidente rallenta il traffico sulla via Palmiro Togliatti in prossimità di via Casilina. Trafficata la carreggiata interna dell'accordo con brevi rallentamenti tra l'uscita per la Cassia Bis e la via Salaria. Stessa situazione in esterna con code tra Roma Fiumicino e la via del Mare. Qualche rallentamento anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale S verso il centro città. Sulla tangenziale S rallentamenti e code tra Tor di Quinto e la via Salaria in direzione San Giovanni e più avanti altri rallentamenti tra San Lorenzo e viale Castrense. Sulla Flaminia, traffico incolonnato tra Saxarubra e Raccordo in uscita da Roma. Coda per l'incidente poi sulle vie del Mare tra Raccordo e Acilia verso Ostia. Coda per traffico intenso invece sullo Cristoforo Colombo tra il Raccordo e via di Malafede. Trafficata la pontina con rallentamenti tra viale dell'Oceano Atlantico e Raccordo verso Latina. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare.
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
3: Ah, e questa è la vista dal finestrino
1: della macchina. Favolosa.
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: I think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you...
1: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, al più qualche nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, salvo per qualche temporale tra pomeriggio e sera tra settori interni e settori meridionali della regione. Caldo ancora nelle ore centrali, con punte massime che a Roma toccheranno anche i 30 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
6: Ciao, ciao a tutti!
5: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
5: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
5: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
5: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
5: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, un incidente rallenta il traffico sulla via Palmiro Togliatti in prossimità di via Casilina. Trafficata la carreggiata interna dell'accordo con brevi rallentamenti tra l'uscita per la Cassia Bis e la via Salaria. Stessa situazione in esterna con code tra Roma Fiumicino e la via del Mare. Qualche rallentamento anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Sulla tangenziale est rallentamenti e code tra Tor di Quinto e la via Salaria in direzione San Giovanni e più avanti altri rallentamenti tra San Lorenzo e viale Castrense. Sulla Flaminia, traffico incolonnato tra Saxarubra e Raccordo in uscita da Roma. Code per incidente poi sulle vie del Mare tra il Raccordo e Acilia verso Ostia. Code per traffico intenso invece sulla Cristoforo Colombo tra il Raccordo e via di Malafede. Trafficata la pontina con rallentamenti tra viale dell'Oceano Atlantico e Raccordo verso Latina. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh my God!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
7: E ora il trionfo degli anni 70.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vit.
2: Occhio balocchio, prezzemolo e finocchio, la musica di cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile e il beat come olio e sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con note picchenti e musica selezionata, Globo Vintage ti protegge con la Madonna dell'Ingoroneta. Effettivamente!
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.

0: prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select, a Roma dal 1957.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Vintage Fever Extra Large.
4: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
3: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
0: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda
0: Pillole di Memoria Pop.
2: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
0: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
2: Un viaggio nella cultura pop
0: che ti farà emozionare.
2: Retrogramme.
0: Pillole di Memoria Pop. Tutti i giorni.
2: In ogni momento. Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
0: dagli anni 70 agli anni 90.

0: Marco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vit. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
2: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
2: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
2: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
2: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
2: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, al più qualche nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, salvo per qualche temporale tra pomeriggio e sera tra settori interni e settori meridionali della regione. Caldo ancora nelle ore centrali, con punte massime che a Roma toccheranno anche i 30 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
0: E ora il trionfo degli anni 70, le

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
0: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda.

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica. Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
5: Dagli anni 70 agli anni 90.
6: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage.

0: viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
4: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
0: Tieni la mano sul volante.
4: Affonda lo sguardo nella notte.
0: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: il mondo sta dormendo.
1: Ma tu no.
0: Tu viaggi.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Il potere della musica accende le emozioni.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Quando viene la notte,
1: alla guida della tua auto,
0: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto.
0: Mentre tu guidi nella notte, attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: Questa è Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: C'è troppo rumore in questa città.
0: È per questo che ami la notte.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Live
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Le strade libere e profonde,
1: il sapore dell'aria fresca,
0: i finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: idee
1: di notte
0: e solo di notte diventano realtà.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.